quando sei solo, che ti importa del cielo stellato? Quando sei solo, la magia del chiar di luna muore. All'alba non fa più giorno, quando il tuo amore se n'è andato. Che ore solitarie portano le ombre della sera. Che ore solitarie, coi ricordi che indugiano come fiori appassiti. La vita non significa più nulla, quando il tuo amore se n'è andato.

Salice, piangi per me. Piega i tuoi verdi rami lungo il fiume che va verso il mare. Ascolta la mia storia. Ascoltala e piangi per me. Il mio sogno d'amore è finito. Il mio bel sogno d'estate se n'è andato e mi ha lasciato qui a piangere tutte le lacrime nell'acqua del fiume, triste come me. Ascoltami, Salice, e piangi per me. Sussurralo al vento e digli che l'amore è stato crudele lasciandomi col cuore spezzato a gemere. Dillo alla notte e nascondile la luce delle stelle, così nessuno potrà trovarmi a singhiozzare e a piangere tutto solo. Oh, Salice piangente, piangi con me. Curva i tuoi rami fino a terra e coprimi. Quando cadranno le ombre, curvati, Salice, e piangi per me.

sia cosa delusa, io me ne vado all'estero, ma presto tornerò. Ma tu, mio solo bene aspetterai, lo giuri.

Le raccoglieva il vento le pene del suo cuore e al mare tutti i palpiti soltanto confidò. Tornò per rivedere la sua piccina, ma il suo ritorno

siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi,